trotta cavallino, hop, hop, corri mio amorello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio amorello, porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà? Che cosa farò non so, non lo so. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yep.

vecchio callesino che conosce il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà. Nel calen di maggio ogni bimba tende il faggio che le canti un madrigal. Vieni dunque cavallino sotto il vecchio callesino conducendo.

trotta mio Murello. Che cosa dirà? Che mai le dirò? Se lei tacerà, io cosa farò? Oh, hop, you, trotta cavalino, hop, you, corri mio morello, porta sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yeah.

mattina, una vocetta birichina che canterella un motivetto nel passato. Dolce la canzone.

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto